0: Na Máxima é tudo de bom.
1: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui.

che tanto sto vento prima o poi ci porterà via, via, via, che tanto sto vento prima o poi ci porterà via.

non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere, e forse l'ho capito.